alla figlia pensar, pensar al regno, ne soffre al penser mio di te più degno sposo, per re più degno.

0: scudiero porto avviso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno l'atto gettossi all'onde salse in seno
1: dallo stesso scudiero intender voglio.

0: Merci.
1: Di notte, per la porta, per la stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sfida chi la difenda, l'accusa è